0: gli articoli, ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone inutile, lasciate star.

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le magnani mandissimi dei, siete un barone, si voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mille bandoble, scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mille bandoble, scusarmi fa.
0: Pensando a cerebro,

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non è magnani, ma di semidei, siete un barone, si vuoi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa.

Cassio, a te, questo è il momento, ti scuoti, vien Desdemona. S'è mossa, la saluta, e s'avvicina. Or qui si traggo Otello, aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci accompersero insieme, ed è s'inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto.

0: Lasciati! Olà!
1: Non posso!
2: Andrò a portare!
3: Si faccia lo scongiuro!

vedio, quale malor malvena, un lampo di dolor su ciglio tuo balena. Muto sei tu, sospiri, hai tristi.

0: Adesso t'avvinci, coi vagherai.
1: Ridermi fai.
0: Ride chi vince.

0: il segno è colto, sì, lo confesso. Modi
1: sommesso parla, t'ascolto.
0: Iago, che nota la mia dimora?
1: Poi li racconto.

0: amore duol, l'alma mia di sompio smuova.
1: Questo maragno dove il tuo cor casca se il danni simile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pane deliri, fani e bugiardi. Questo un maragno dove il tuo cor casca se il danni simile mor. Questo un maragno dove il tuo cor casca se il danni simile mor.

0: sentisco.
1: Il porco! Aria, gentil uomo!
0: Franzo!
1: Pezzente!
0: Resta! Il

0: lingua si dona diletto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me in sospetto,
0: ed ognuno i perini che fremano in
1: cuore, abbandoni e tenga il maiale in un pelo,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.
0: Con me.

per un dì si collegge e si scherzi, sì. Ma è la vita più cara non è.

Vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi il

non so cui tutti eran cortesi amici dei anzi e giocondi.

0: trionfo.
1: Diavolo va nella città sgomenta, con quella squadra ricompor la pace. Si soccorra Montaro, al proprio tetto ritorna.

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intradigirebbe col minestrare schiaffi. Tacete, umili sia merito, ne soffra se veda preferirsi

schön. Es fällt in quelle Flamme.

sorte, che quella brutta parola al cor mi torna.

0: scrive a me.
1: Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Sed Epilio, sed Giuffo, sed Agelfo, discompasso.
1: Ma non c'è più come al palo!
0: Ti rompisci!

0: non si trova.
1: Non si trova.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: Ah, c'è pasta. Oh, mia,
0: voglia. Senza

0: altro scarno, Bruno, o che ciel agli occhi. Voi chiedete
1: quel dell'inferno.
0: Adesso, adesso.

0: vincere vin via.
1: Un invito alla danza.
0: Eccelso onore, egli re.

Oh, my God.

apostoli all'or della fonte vicina. È mezzanotte.

a cui farei amore, a cui farei amore.

0: quasi donna di letto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me in sospetto,
0: ed ognuno
1: i periti che fremono in coro,
0: abbandoni
1: e tenga il maglianimo fermo,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.
0: Con me.

con leggi si scherzi, sì. Ma è la vita più cara non è.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor crescita?

per salvarti da lor che celati lassù danno in mira chi son congiurati. Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. E tesi tra l'uno promper, l'ho visto

ha scelto l'orma dei bassi spietati. Allo scambio di detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Fatti salva il calvato, non si evita. Dico con questa lassima,

suoi. Fuggi, fuggi, per lei da via, sempre l'ora dei passi spietati, ma lo scambio di detti esecrati, ogni idea svelata da brandì. Innocente sfidati, sera, ma non lo sarà,

0: nostre questo? Morte?
1: Sì, morte. Ma non verrà.
0: Che parli?
1: Qui l'aspettarlo è vano.
0: Come?
1: Perché? Vi basti saperlo altrove.
0: O sorte ingannatrice,
2: sfuggirà di mano.
1: Andate basso.

quel che insorga la Sicilia intera a tal prezzo è per noi.

Hey, hey.

via, non dita, non teme, non l'aspetta di cruel. Ma sai, che il tuo è un principe, soltanto via, da via, da via.

0: Partite! Partite! E silenzio! Silenzio!
1: Silenzio!
0: Silenzio! Silenzio! Silenzio!
1: Silenzio!
0: Partite!

tue vanne, che in memore la mia clemenza plia, ma ciò di te ascoltami, odio un consiglio